0: Vita.
1: Dalla tu corpo allegria Macarena, che tu corpo per dare l'allegria a questo mondo. Dalla tu corpo allegria Macarena.